Lo giù ci fa la beba, vudi e schida seba, ma il lucca mi ci mena, e tu giù fa zavan. Lo funi che tempega, la vita spara sega.